Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza Nightlife. Nightlife.
3: Chiamo l'acqua!

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Said it over and over in my mind. How do you say that it's over for the last time?

Come on, girl.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top Ove Tox, il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 11 di settembre per parlare di segni zodiacali. Vediamo allora subito l'Ariete. Modificate un progetto prima che sia troppo tardi. Toro, concedete il vostro aiuto a chi ne fa richiesta. Gemelli, prendete le cose con filosofia e sarete sicuramente più sereni. Cancro, contate su un pizzico di intuizione in più, vi servirà. Leone, una novità simpatica migliorerà il tono dell'umore. Vergine, un evento straordinario potrebbe cambiare la vostra vita. Bilancia, con un minimo di pazienza risolverete i contrattempi. Scorpione, evitate di prendere troppi impegni di lavoro. Sagittario, accettate, dai su, fatelo, un invito in piacevole compagnia. Capricorno, gli astri vi guarderanno con occhi benigni, approfittatene. Acquario, premunitevi prima di dover agire in modo troppo affrettato. Pesci, un ingiustificato malumore potrà turbare il clima di oggi. Mi fermo qui anche per oggi, il nostro oroscopo dell'11 settembre è terminato, come sempre.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Venerdì mattina, buongiorno, eccoci, benvenuti. Venerdì 11 di settembre, 254esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano giusti 111 giorni.
2: Passeremo

0: serve più.
1: E vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, 11 di settembre. Partiamo dall'anno 831, quando gli islamici conquistano Palermo. 1609, Henry Hudson sbarca sull'isola di Manhattan. 1802, finisce la Repubblica Subalpina. Il Piemonte viene annesso all'impero francese. 1961, viene fondato il WWF. 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda i santi Vincenzo, Ramiro e compagni, il beato Lodovico IV e i santi Proto e Giacinto martiri.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Everybody.

E per quanto riguarda i compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Pupo, cantautore e showman, registrato all'anagrafe come Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino, frazione del comune aretino di Laterina, nel 1955. La felicità.

E naturalmente oggi ricordiamo quello che è capitato l'11 settembre del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle. Alle 8.46, 14.46 in Italia, un volo dell'American Airlines finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center. Tre minuti dopo, sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vede la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo nero che impedisce i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fa sempre più agghiacciante e 17 minuti dopo la prima esplosione si vede in diretta un secondo aereo della United schiantarsi tra il 77esimo e l'85esimo piano della Torre Sud. Nei titoli di tutti i TG compare la scritta America sotto attacco.

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 11 di settembre. Partiamo dall'anno 831, quando gli islamici conquistano Palermo. 1609, Henry Hudson sbarca sull'isola di Manhattan. 1802, finisce la Repubblica Subalpina. Il Piemonte viene annesso all'impero francese. 1961, viene fondato il WWF. 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, nuovo appuntamento con le previsioni per città e provincia. Oggi venerdì, giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Dopo una possibile pausa nelle ore centrali della mattinata, la probabilità di precipitazioni tornerà ad aumentare nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone prealpine, pedemontane e collinari, mentre sulla pianura vicentina i fenomeni saranno più locali o discontinui. Le temperature saranno in ripresa, a Vicenza la massima raggiungerà circa 23-24 gradi, valori leggermente più bassi nelle zone montane. Il miglioramento più deciso arriverà nel fine settimana. Sabato avremo ancora qualche nube al mattino, poi spazio a schiarite sempre più ampie, con precipitazioni generalmente assenti. Domenica prevarrà il sole in pianura, mentre sulle montagne resterà qualche annuvolamento, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento fino a circa 25-26 gradi a Vicenza. Per il momento è tutto dalla redazione, buona giornata e appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: More music.
0: Radio Vicenza. Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: 11 di settembre il sole oggi è sorto alle 6.44, tramonterà alle 19.38. E quello di oggi è il Patriot Day, naturalmente l'anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Con questo siamo in chiusura, vi auguro un buon venerdì.
1: Brioche e cappuccino.

non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Furti nelle abitazioni a Fellette di Romano De Zelino, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza delle famiglie in vacanza. Doppia intrusione notturna in una bifamiliare, con i malviventi entrati attraverso una finestra. Le case sono state messe completamente a soqquadro tra cassetti e armadi svuotati. È suonata la prima campanella nel Vicentino, al via il nuovo anno scolastico per migliaia di studenti, tra emozioni, zaini e novità. Ma la scuola vicentina deve fare i conti anche con il calo demografico. Nella primaria si sono persi in un anno 416 alunni, il 6,6%, mentre alle superiori sono 240 in meno. Nelle classi prime quest'anno gli iscritti alle statali sono oltre 20.000. Possibili rallentamenti al centro prelievi di Vicenza mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. L'Ulsa Ottoberica informa che i disagi potrebbero essere legati ad un complesso aggiornamento software. Le attività saranno comunque garantite e in particolare gli esami urgenti verranno sempre effettuati. L'azienda invita a scegliere una data diversa per la prenotazione. Il Comune di Vicenza cerca 3 istruttori amministrativo-contabili con assunzione a tempo pieno e indeterminato. È richiesto il diploma di scuola superiore. Le candidature vanno presentate entro le 23:59 del 9 ottobre. Prova scritta da remoto il 15 ottobre e orale in presenza dal 26 ottobre. Informazioni sul sito del Comune di Vicenza e sul portale INPA. Nasce a Breganze il gruppo di auto mutuo aiuto Bucaneve, dedicato a chi sta vivendo il dolore per la perdita di una persona cara. Promosso da Caritas Diocesana Vicentina, Fondazione Diaconia e Unità Pastorale di Breganze e Maragnole, il gruppo si incontrerà ogni martedì sera all'oratorio Don Bosco, presentazione mercoledì 16 settembre alle 20:30. 15 negozi di Schio premiano chi sceglie la bicicletta per fare acquisti dal 15 al 26 settembre. Per partecipare basta scattarsi un selfie in sella davanti al punto vendita e inviarlo al comune. In base alla spesa si riceverà una fascia riflettente oppure una sacca portaoggetti da bici. L'iniziativa rientra nella settimana europea della mobilità sostenibile. La mente sotto assedio è il nuovo libro di Bruno Giussani dedicato alla manipolazione nell'era dell'intelligenza artificiale. L'autore lo presenta mercoledì 16 settembre alle 18 a Palazzo Cordellina per un incontro promosso dalla Biblioteca Bertoliana e moderato da Matteo Cocco di TEDx Vicenza. Un appuntamento per capire come difendersi dall'influenza delle tecnologie digitali. Evasioni è la nuova mostra di Andrea Gobbetti in programma sabato alla nuova Galleria Civica di Bivio San Vitale a Montecchio Maggiore dalle 18 alle 22 con ingresso gratuito. Dopo il realismo di Le Fleur du Mal, l'artista sceglie un linguaggio più libero e istintivo. Il colore supera i confini della tela e la figura femminile diventa simbolo di libertà. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi venerdì 11 settembre. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste attenzione al vento forte tra la barriera di Trieste-Lisert e Sistiana. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 21 di domenica 13 settembre verrà chiuso il bivio tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 per chi proviene da Treviso e si deve immettere in A4 in direzione Venezia. E sulla A31, questa notte, dalle 22 fino alle 2 del mattino di domani, verrà chiuso lo svincolo in entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ariete e Angelina Mango nella nostra mattinata, la coppia che apre praticamente l'appuntamento con un Buongiorno Vicenza di oggi, 11 settembre, venerdì, tra le altre cose anche una ricorrenza brutta, quella dell'11 settembre, cioè quando uno dice questa data torna subito in mente quel terribile giorno di tanti anni fa, insomma, no? Delle Torri Gemelle, che ricordiamo bene. Vabbè, è l'11 settembre, eccoci qua insieme per due ore, anche questa mattina, a chiudere la settimana, tra le altre cose, perché poi si va, ci mettiamo in modalità chill, in stand by praticamente, fino a lunedì, quando torneremo di nuovo in onda. Sono Marco Picchio, 371-1200-116, questo è il WhatsApp, se volete comunicare con noi, fare un saluto, tutto quello che volete, che vi va. Io direi di ripartire subito con la musica.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Tiziano Ferro con il cuore rotto qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, eccoci qua allora a parlare di una triste, grave vicenda che ha sconvolto praticamente Marano Vicentino, dove resta forte lo sgomento per la tragedia familiare che ha portato alla morte di un uomo di 60 anni. Il figlio di 15 anni, arrestato con l'accusa di omicidio, sarà ascoltato dai magistrati. Intanto è stata disposta l'autopsia, che potrà fornire elementi importanti per chiarire le cause e le circostanze della morte. I carabinieri stanno ricostruendo anche cosa sia accaduto durante questa lite avvenuta nell'abitazione. Una vicina ha raccontato di aver sentito urla nella notte, mentre in paese è il momento del dolore e dello sgomento. Le indagini proseguono ora per mettere in ordine tutti i tasselli di una vicenda che è ancora drammatica e da chiarire, quindi devono essere ancora chiarite tante cose, ci sono ancora tanti dubbi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: C'era Rita ora con All Natural nella nostra mattinata 7:25, ma non aspettate con ansia il nostro oroscopo del giorno, arriva fra poco, fra qualche minuto, tempo diciamo due canzoni e avremo il nostro piccolo input giornaliero quotidiano per affrontare la giornata. Tre parole giuste, ben assestate, che ci serviranno sicuramente. Dai, adesso torniamo alla musica, canzone molto divertente, poi quando c'è di mezzo Orietta Berti, è una che si è saputa veramente riciclare alla grande, questo va detto, con Fabio Rovazzi in questo caso, e Fuck Your Click, beh, ci si diverte veramente tanto. La canzone è Cabaret.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: Radio Ascolti.

0: everyone.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
2: Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 11 di settembre per parlare di segni zodiacali. Vediamo allora subito l'Ariete. Modificate un progetto prima che sia troppo tardi. Toro, concedete il vostro aiuto a chi ne fa richiesta. Gemelli, prendete le cose con filosofia e sarete sicuramente più sereni. Cancro, contate su un pizzico di intuizione in più, vi servirà. Leone, una novità simpatica migliorerà il tono dell'umore. Vergine, un evento straordinario potrebbe cambiare la vostra vita. Bilancia, con un minimo di pazienza risolverete i contrattempi. Scorpione, evitate di prendere troppi impegni di lavoro. Sagittario, accettate, dai su, fatelo, un invito in piacevole compagnia. Capricorno, gli astri vi guarderanno con occhi benigni, approfittatene. Acquario, premunitevi prima di dover agire in modo troppo affrettato. Pesci, un ingiustificato malumore potrà turbare il clima di oggi. Mi fermo qui anche per oggi, il nostro oroscopo dell'11 settembre è terminato, come sempre la

0: Chaperone, bellissima, The Subway alle 7.38 su Radio Vicenza. Allora parliamo di maltempo, che poi è l'argomento un po' del giorno. Nel pomeriggio di ieri a Vicenza è stata colpita da un'ondata di pioggia molto intensa, come saprete, con quasi 100 mm d'acqua caduti in appena 3 ore, veramente tantissimi. Il sistema di drenaggio è andato in difficoltà, in tilt, e si sono allagate diverse strade, sottopassi e anche cantine scantinati. Chiusi temporaneamente il sottopasso dello stadio e quello di via Martiri delle Foibe. Problemi segnalati anche in zona Sant'Agostino, San Lazzaro, Stanga, Tormeno e in diverse altre vie della città. Il comune, in occasione di questo problema, ha aperto il centro operativo comunale con Protezione Civile, Polizia Locale, AMCPS, Viacqua, impegnati negli interventi. Ora i fenomeni sono in attenuazione, ma il monitoraggio resta comunque attivo per ogni eventuale situazione di difficoltà.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, nuovo appuntamento con le previsioni per città e provincia. Oggi venerdì, giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Dopo una possibile pausa nelle ore centrali della mattinata, la probabilità di precipitazioni tornerà ad aumentare nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone prealpine, pedemontane e collinari, mentre sulla pianura vicentina i fenomeni saranno più locali o discontinui. Le temperature saranno in ripresa, a Vicenza la massima raggiungerà circa 23-24 gradi, valori leggermente più bassi nelle zone montane. Il miglioramento più deciso arriverà nel fine settimana. Sabato avremo ancora qualche nube al mattino, poi spazio a schiarite sempre più ampie, con precipitazioni generalmente assenti. Domenica prevarrà il sole in pianura, mentre sulle montagne resterà qualche annuvolamento, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento fino a circa 25-26 gradi a Vicenza. Per il momento è tutto dalla redazione, buona giornata e appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Lavori in corso sulla A27 Mestre-Belluno tra la barriera di Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Prestare attenzione. Riduzioni di carreggiata sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Sirmione verso Milano. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Riduzioni di carreggiata anche su un tratto della statale 47 della Val Sugana tra Bassano del Grappa e Solagna in direzione Trento. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Giorgia con Corpi Celesti alle 7.51, dopo aver dato un'occhiata al meteo e alla viabilità. Adesso ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito.
1: Pubblicità.
2: Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Franco 126 LA con Occhi Ingenui, bella. Veramente per chiudere però la nostra ora abbiamo il consueto appuntamento con il disco Remember, poi fra qualche istante ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8, disco Remember affidato a Gene Diamond, quindi un successo che riconoscerete sicuramente dalle prime note. Riascoltiamo I Should Have Known Better.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
7: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
8: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
6: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est, piove su diverse tratte. Raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve mettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini dopo Meravigliosa creatura torna con Meraviglioso errore, che è il nuovo singolo, è veramente bellissimo, devo dire la verità, ha fatto proprio centro, è una canzone toccante, bella, vibrante, a me piace proprio tanto tanto tanto, e ha aperto la seconda ora di Buongiorno Vicenza di oggi venerdì 11 settembre 2026. Vediamo un po', allora un'ora piena chiaramente come sempre di tanta informazione della nostra musica, quella non manca mai. Se volete però potete esserci anche voi, basta mandare un messaggino WhatsApp al 371 1200 116. Vi aspettiamo.
2: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua

0: The Rolling Stones qua su Radio Vicenza, chiaramente vabbè, gruppo iconico, e sono sempre in attività e non si fermano mai. Dunque, siamo a Vicenza con questa notizia dove un medico senologo, 69 anni, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura. È accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di alcune pazienti durante le visite. L'indagine è partita da una segnalazione dell'Ordine dei Medici di Vicenza. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe sfruttato il rapporto di fiducia con le donne che si rivolgevano a lui per controlli e prevenzione oncologica. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di diverse pazienti e altri elementi ritenuti utili alle indagini, e il medico resta comunque indagato e le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

C'era anche Benson Boone, che bella questa Pretty Slowly alle 8:28 su Radio Vicenza, nel nostro appuntamento con Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, salve. Allora vi faccio una domanda, adesso ricevete già sul vostro telefonino le nostre breaking news, non ancora? Si vede che non avete iniziato a seguirci sui nostri canali social, quindi vi invitiamo a farlo. Cercateci su Instagram, cercateci su Facebook, seguiteci e mettete i vostri like, e così riceverete tante informazioni importanti sul nostro territorio, e anche notizie riguardanti i nostri eventi, dove siamo presenti e così via, ecco, tutte le nostre cose, le trasmissioni e le nostre facce quando ci sono, insomma, no? Vabbè, dai, a parte questo, comunque è importante.

Elisa con la sua amore alle 8.35 qua su Radio Vicenza. Bene, ancora buona mattinata. Adesso siamo a Schio, dove torna al centro del dibattito il futuro dell'ex Lane Rossi, uno dei luoghi simbolo della storia industriale della città. La famiglia Sestaro racconta di aver detto no a un'offerta arrivata dall'Inghilterra, scegliendo di mantenere il progetto legato a Schio. L'obiettivo è arrivare a una rigenerazione dell'area, trasformando un pezzo importante del passato industriale in una nuova opportunità per la città. Una scelta che riapre anche la discussione su come valorizzare gli spazi dell'ex Lane Rossi senza cancellarne la storia. Il progetto guarda quindi al futuro, ma con un occhio ben puntato sulla memoria industriale scledente. E per Schio la partita è importante: trasformare un'area storica in una nuova occasione di sviluppo.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Paola Iezzi di Paola e Chiara hanno saputo anche loro ricostruirsi bene, grandi successi a fine 90, primi 2000, ma poi sono tornate e Paola Iezzi è con noi, l'abbiamo riascoltata con il suo singolo Superstar. 8:41, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, un saluto a tutti quelli che hanno acceso il motore con noi, sono andati neanche dalla macchina fondamentalmente, e un saluto agli studenti che oramai però dovrebbero essere già belli che in classe, perché sono le 8:40, se non ci siete avete fatto salina o non so come si dice, come dite voi, da me si diceva così. Vabbè, in ogni modo è un po' presto appena inizia la scuola, magari i primi giorni andiamoci, dai ragazzi, poi ogni tanto, non lo sto istigando a non andare a scuola assolutamente, però può capitare, no, che l'abbiamo fatto un po' tutti, di magari saltare un giorno per qualche motivo, però la scuola è appena cominciata, quindi adesso massima attenzione, mi raccomando. Selena Brancale qui con me.
1: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Le 8.49, Radio Vicenza, buongiorno, eccoci qua ancora insieme. Un'altra notizia che serve un po' per mettere in guardia tutti quanti. A Vicenza aumentano i casi di false telefonate a nome della polizia locale, quindi attenzione, sono telefonate utilizzate per tentare di truffare i cittadini. Il comune invita quindi a non fidarsi di chiamate sospette e a prestare particolare attenzione a richieste insolite. L'obiettivo dei truffatori è quello di sfruttare proprio il nome delle forze dell'ordine per conquistare la fiducia delle vittime. In caso di dubbi o di comportamenti che facciano pensare a un possibile tentativo di furto, è importante contattare subito veramente le forze dell'ordine. Insomma, se al telefono si presenta qualcuno a nome della polizia, meglio non abbassare la guardia o quantomeno contare sempre, sempre fino a 10.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

0: Mahmood era Clan alle 8.58, siamo in chiusura, finisce qua. Buongiorno Vicenza di oggi, venerdì 11 settembre, ragazzi, è l'ultimo appuntamento della settimana perché adesso ci prendiamo la pausa weekend, ma si torna lunedì insieme per il primo caffè della giornata e della settimana con tutti i nostri appuntamenti, i nostri ospiti e così via. Vi auguro buon weekend chiaramente. Allora vi lascio con un disco, devo dire Remember, veramente bello, perché è una canzone italiana che è proprio restata storicamente e ve la ricorderete tutti dalle prime note, però vi dico anche di cosa si tratta. Riascoltiamo Gianni Togni con Luna. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
6: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
7: Ali migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano code per un incidente tra Cimpello e Pordenone Sud in direzione Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e innesto A22 in direzione Venezia. Sta piovendo su diversi percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo fermo tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 2 giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano viabilità e traffico da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 11 di settembre per parlare di segni zodiacali. Vediamo allora subito l'Ariete. Modificate un progetto prima che sia troppo tardi. Toro, concedete il vostro aiuto a chi ne fa richiesta. Gemelli, prendete le cose con filosofia e sarete sicuramente più sereni. Cancro, contate su un pizzico di intuizione in più, vi servirà. Leone, una novità simpatica migliorerà il tono dell'umore. Vergine, un evento straordinario potrebbe cambiare la vostra vita. Bilancia, con un minimo di pazienza risolverete i contrattempi. Scorpione, evitate di prendere troppi impegni di lavoro. Sagittario, accettate, dai su, fatelo, un invito in piacevole compagnia. Capricorno, gli astri vi guarderanno con occhi benigni, approfittatene. Acquario, premunitevi prima di dover agire in modo troppo affrettato. Pesci, un ingiustificato malumore potrà turbare il clima di oggi. Mi fermo qui anche per oggi, il nostro oroscopo dell'11 settembre è terminato, come sempre l'appuntamento è per domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social wineabvicenza.it. Wineab, la qualità.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, nuovo appuntamento con le previsioni per città e provincia. Oggi venerdì, giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Dopo una possibile pausa nelle ore centrali della mattinata, la probabilità di precipitazioni tornerà ad aumentare nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone prealpine, pedemontane e collinari, mentre sulla pianura vicentina i fenomeni saranno più locali o discontinui. Le temperature saranno in ripresa, a Vicenza la massima raggiungerà circa 23-24 gradi, valori leggermente più bassi nelle zone montane. Il miglioramento più deciso arriverà nel fine settimana. Sabato avremo ancora qualche nube al mattino, poi spazio a schiarite sempre più ampie, con precipitazioni generalmente assenti. Domenica prevarrà il sole in pianura, mentre sulle montagne resterà qualche annuvolamento, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento fino a circa 25-26 gradi a Vicenza. Per il momento è tutto dalla redazione, buona giornata e appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 4 Milano Venezia ci sono code per incidente tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia verso Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, è il traffico intenso la causa delle code tra Peschiera e Somma Campagna. Sulla statale 47 della Val Sugana si viaggia su carreggiata ridotta tra Bassano del Grappa e Solagna in direzione Trento. Chiusura notturna sulla tangenziale di Mestre alle 21:30 di questa sera. Chiuderà l'uscita di Mirano Dolo in direzione Milano. In alternativa è possibile uscire a Spinea. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano, dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma, con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano e prudenza per un altro incidente anche verso Venezia tra Verona Est e Soave. Permangono poi rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 del Brennero. Prudenza per la pioggia che interessa diversi percorsi del nord-est e sul tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato anche vento forte tra Sistiana e la barriera di Trieste Lizard. Vi segnaliamo infine che l'area di servizio Fratta Nord, quindi in direzione Venezia, al momento non eroga GPL. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Un'altra settimana che si conclude, tutti col sorriso perché il venerdì è il venerdì della serie, finiamo la settimana e poi arriva il weekend. Quindi miei cari, eccomi qua, anch'io col sorriso, con un buon caffè e una buona brioche, perché stamattina ho trovato anche questa sorpresa, e quindi inizio con voi anche questa nostra fetta di mattinata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: mattinata qui a Radio Vicenza, dove si suonano solo grandi successi, dove come sempre vi accompagniamo con notizie e musica nelle vostre faccende, qualsiasi esse siano, che oggi spero come sempre mi racconterete. E allora, miei cari, dai che siamo insieme fino alle 13. Saluto i nostri giornalisti, che man mano ovviamente ancora ritroveremo con l'informazione. Saluto i nostri producer dall'altra parte e invito voi a dirci e scriverci come sta andando questa mattinata con Radio Vicenza di sottofondo. Dai che vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Pubblicità.
2: No. Ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere!
3: Ali migliora la vita.

0: E sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Iniziata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ma che successi, che venerdì, ragazzi. Poi siete pronti a 36 anni di distanza a vedere un sequel adrenalinico di Tom Cruise, perché arriverà il sequel di Giorni di Tuono. Ci sono novità: il celebre lungometraggio sportivo del 1990 sta per tornare sul grande schermo. La Paramount infatti ha avviato le fasi preliminari per lo sviluppo di un seguito dedicato al mondo delle corse, che vedrà il ritorno di Tom Cruise nel ruolo iconico del pilota a colla. Il progetto, che da tempo circolava come semplice indiscrezione, ha trovato invece una direzione concreta grazie al coinvolgimento di alcuni registi. La decisione di proseguire il racconto nasce dal successo planetario ottenuto dal recente Top Gun Maverick, che ha dimostrato come il pubblico sia ancora legato a personaggi storici interpretati dalle star statunitensi. Sebbene il primo capitolo, diretto dallo scomparso Tony Scott, sia stato inizialmente considerato un prodotto minore rispetto agli altri, comunque sia si vuol far proseguire questa storia, e quindi questo sequel ufficiale potrebbe beneficiare di un interesse rinnovato verso i racconti di corse automobilistiche ad alto numero di ottani. Nonostante comunque l'entusiasmo, la realizzazione del film dovrà anche affrontare degli ostacoli significativi, fra cui la scomparsa di Robert Duvall nel 2024, che non potrà quindi riprendere il ruolo del capo meccanico Harry. Inoltre la produzione dovrà decidere come gestire il cast originario, incluso il nome di Nicole Kidman, la cui presenza è in forse.
1: Tutti in centro.

0: profondo della notte. Eh sì, a quanto pare l'intenzione è quella di realizzare un reboot del franchise per Paramount. Il nuovo film, ancora senza uno sceneggiatore, verrà realizzato sotto una nuova etichetta dedicata ai film del genere, visto che oramai l'horror al cinema sta finalmente conquistando il posto che gli spetta da tempo nel canone culturale. Quindi quando avremo notizie in merito, beh, saremo pronti a raccontarvele.
1: Tutti in centro.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna per oggi venerdì 11 settembre. Paura questa mattina poco dopo le 5 per un grave incidente stradale in Viale del Sole a Vicenza. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata, danneggiando alcuni cartelli stradali e pubblicitari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. Le tre persone a bordo sono state affidate al 118. Sul posto anche la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. Torniamo sul nubifragio abbattutosi ieri su Vicenza. In appena 3 ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia, mandando in crisi il sistema di drenaggio cittadino. Allagati strade, cantine e sottopassi, chiusi quello dello stadio e di via Martiri delle Foibe. Situazione particolarmente critica alla Stanga, dove l'acqua ha raggiunto circa 40 centimetri. E il maltempo nel pomeriggio di ieri ha colpito duramente molte zone del Vicentino. I vigili del fuoco hanno gestito circa 35 richieste di intervento, soprattutto per allagamenti, non solo a Vicenza città. Problemi anche a Creazzo, Montecchio Maggiore e Altavilla, prevalentemente per case, garage e scantinati completamente allagati. Si trova agli arresti domiciliari a Vicenza con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata un medico senologo di 69 anni. Secondo la procura, durante alcune visite di prevenzione, avrebbe sottoposto pazienti a manovre rettali, anche con penetrazione anale, senza consenso informato e senza una concreta necessità medica. L'indagine è partita da una segnalazione dell'Ordine dei Medici. I carabinieri hanno arrestato un uomo residente in città con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nella notte del 10 settembre. Durante una perquisizione in casa e nel garage dell'uomo, i militari hanno trovato circa 4 kg di hashish, altra droga tra hashish e marijuana, e 350 euro in contanti. Bene, tutto con questo appuntamento, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Soave a causa del traffico intenso. E si rallenta anche all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 incolonnamenti per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e code anche in entrata allo svincolo di La Tisana. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domenica resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la 4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 in direzione Venezia. Inoltre dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino per un cantiere notturno sulla A31 della Valdastico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Infine, dalle 2 alle 6 del mattino, chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Hits. Your hits music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me, con la Vale, di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Petrolio Mondiale, perché è stato pubblicato originariamente in modo indipendente da Colin Hoover nel 2018. Il romanzo che ha visto un'esplosione clamorosa di vendite grazie al passaparola virale sulla community BookTok, trasformandosi in un vero e proprio cult per gli amanti del thriller ad alta tensione. Anche perché poi, insomma, il cast è di tutta nota, ragazzi: c'è Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, quindi insomma degli attori niente male per un film che sfida un po', insomma, l'adattamento cinematografico. Per molto tempo si è pensato infatti che Verity fosse difficilmente trasportabile sul grande schermo. Gran parte della tensione del romanzo deriva infatti dalla lettura diretta del diario segreto di Verity da parte della protagonista, ricco di pensieri oscuri ed espliciti. La sceneggiatura ha dovuto trovare escamotage visivi e narrativi proprio per rendere la stessa sensazione di angoscia senza però snaturarne il ritmo cinematografico. Ci sarà riuscito? Basta andare al cinema e vederlo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code per incidente tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, è il traffico intenso la causa delle code tra Peschiera e Somma Campagna. Sulla statale 47 della Val Sugana si viaggia su carreggiata ridotta tra Bassano del Grappa e Solagna in direzione Trento. Chiusura notturna sulla tangenziale di Mestre alle 21:30 di questa sera. Chiuderà l'uscita di Mirano Dolo in direzione Milano. In alternativa è possibile uscire a Spinea. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Hunger Games. E così si riprende un po' da dove avevamo lasciato. Come punizione per una fallita ribellione avvenuta decenni prima, ogni anno Capital City costringe 12 distretti a inviare un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che combatteranno all'ultimo sangue in un'arena televisiva. Ecco qua, Hunger Games. E quindi staremo a vedere come si adatterà questa nuova pellicola, che a quanto pare arriverà come trama del film, ambientato 24 anni prima di una storia già accaduta. Per l'occasione Capital City raddoppierà i tributi, 48 ragazzi in arena anziché 24, rendendola l'edizione più sanguinosa di sempre.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Il film fu un flop critico ed era così eccentrico, surreale, pieno di doppi sensi, che praticamente la vedova dello scrittore che scrisse poi il libro vietò per sempre qualsiasi altro adattamento al cinema delle opere del marito. Nel corso poi degli anni quella versione è diventata un gigantesco fenomeno di meme su internet. Per l'adattamento animato targato a Warner Bros. Il personaggio torna alle sue origini di animazione e nel doppiaggio originale ha la voce del genio della commedia, ovvero Bill Hader, pronto a far conoscere il gatto a una nuova generazione di spettatori. E noi saremo pronti ovviamente a guardarlo anche con i nostri bimbi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, nuovo appuntamento con le previsioni per città e provincia. Oggi venerdì, giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Dopo una possibile pausa nelle ore centrali della mattinata, la probabilità di precipitazioni tornerà ad aumentare nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone prealpine, pedemontane e collinari, mentre sulla pianura vicentina i fenomeni saranno più locali o discontinui. Le temperature saranno in ripresa, a Vicenza la massima raggiungerà circa 23-24 gradi, valori leggermente più bassi nelle zone montane. Il miglioramento più deciso arriverà nel fine settimana. Sabato avremo ancora qualche nube al mattino, poi spazio a schiarite sempre più ampie, con precipitazioni generalmente assenti. Domenica prevarrà il sole in pianura, mentre sulle montagne resterà qualche annuvolamento, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento fino a circa 25-26 gradi a Vicenza. Per il momento è tutto dalla redazione, buona giornata e appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: quest'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro,

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 11 settembre, a cura di Martino Montagna. Rissa nella notte a Valdagno in via Dalmazia poco prima della mezzanotte. Ad avere la peggio un 50enne italiano rimasto ferito con diverse contusioni e un grave trauma cranico con un ematoma sottodurale. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno, ancora da chiarire cause e dinamica dell'aggressione. Controlli della polizia locale a Villa Verla, dove tre giovani sono finiti nei guai per droga nei pressi delle scuole. Notati dagli agenti, hanno prima tentato di disfarsi di un involucro di hashish gettandolo a terra. Poco dopo ne hanno consegnato spontaneamente un altro. Sono ora al vaglio degli investigatori. Allarme a Vicenza per una nuova truffa telefonica. Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate, apparentemente a nome della polizia locale, con l'invito a presentarsi al comando. Ma si tratta di un raggiro. La polizia locale non effettua convocazioni telefoniche. Il comune invita a non fornire dati personali e a non seguire le indicazioni ricevute. È morta Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili. Aveva 78 anni. Nel 2006, con la rosa nel pugno, tornò alla Camera. Un risultato ottenuto anche grazie al voto del Vicentino, che allora faceva parte della circoscrizione Veneto 1, dove la lista raccolse un consenso significativo, conquistando un seggio. Ed ora lo sport, calcio, il Lanerossi torna al Menti e cerca la vittoria contro la Juve Stabia. Sabato alle 15, biancorossi in campo davanti ad una curva nord che sarà tutta biancorossa, pronta a trasformarsi nella consueta bolgia e nel dodicesimo uomo. 4 punti per il Vicenza, uno in più dei campani. Obiettivo: fare bottino pieno prima delle sfide con Verona e Pisa. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Trieste. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Inoltre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo provenendo da Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Dai, che ci sono un sacco di bei saluti da fare a Giacomo, a Francesca, a Paola che ci fa un sacco di bei complimenti, Damiano, Erika, Elisabetta. Ma quanti siete? Tantissimi, che bello sentirvi così numerosi. Io vi abbraccio. State passando la vostra giornata con noi di sottofondo. Ci state scrivendo, ci state raccontando tutto quanto bene, così mi piace. Io invece vi sto raccontando di pellicole che presto vedremo. Siamo lì lì, miei cari, per metà dicembre con una che si preannuncia essere uno dei più grandi eventi cinematografici degli ultimi anni. Sto parlando degli Avengers. Ci sono novità clamorose su questo film, ma ve ne parlo fra poco.
1: Tutti in centro.

anche Avengers The Doomsday, si preannuncia essere uno dei più grandi eventi cinematografici degli ultimi anni. Addirittura la sorpresa più grande per gli appassionati è infatti il ritorno di Robert Downey Jr. nel mondo Marvel, ma in un ruolo completamente opposto. Non indosserà l'armatura di Tony Stark, bensì la maschera d'acciaio del supereroe per eccellenza Victor Von Doom, ovvero Dottor Destino, e sarà un maestro di scienza avanzata e magia oscura.

0: si è distinti i nuovi e i vecchi Avengers. E quindi rivedremo tutti i personaggi storici dai Fantastici 4 con il cast al completo, gli X-Men originali e poi sorprese e ritorni di Steve Rogers fra le varie chicche.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza.
17: Stiamo parlando di cinema, quello che vedremo, ma non quest'anno, l'anno prossimo, ragazzi, perché a dir la verità c'è stato un cambio di rotta, un piccolo cambio di marcia. Entrambi i film Shrek 5 e il futuro Shrek 6, perché già si parla di questo, ma anche l'era glaciale, attenzione, sono slittati, sono stati spostati al 2027 per completare la produzione e lasciare spazio ai colossal di fine anno. E quindi vi parlo subito di Shrek 5. Il sesto capitolo della serie è comunque già in fase di prima scrittura. La trama vedrà Shrek e Fiona alle prese con le sfide dell'adolescenza dei loro tre gemelli, i famosi orchetti nati nei capitoli precedenti, che ormai sono cresciuti e pronti a cacciarsi nei guai. Nel cast vocale originale si unisce anche

Carolina, Orco, Felicia. C'è un ritorno anche dello storico trio Miley Mars, ovvero Shrek, Eddie Murphy, Ciuchino, Cameron Diaz, Fiona, che tornano tutti nei loro ruoli originali. Eddie Murphy ha inoltre già registrato le battute per uno spin-off interamente dedicato a Ciuchino e alla sua stravagante famiglia.

proprio dietro l'angolo il 2027, quindi insomma c'è un po' di fermento, c'è un po' di attesa, però arriverà anche quest'anno qui, speriamo sia migliore, visto che ultimamente una serie di sfortune insomma mi hanno particolarmente colpita anche al cuore con la perdita del mio cagnolino, però non ci voglio pensare, altrimenti vi rattristo anche voi. Devo dire che, parlando di cinema, il sesto capitolo ufficiale dell'era glaciale 6 per il momento ha un titolo evocativo, ovvero Ice Age Boiling Point. Questa volta il pericolo principale per la Mandia non è il gelo, ma un improvviso innalzamento della temperatura che li costringerà ad addentrarsi in una zona inesplorata del mondo perduto, tra vulcani, distese di lava e creature preistoriche mai viste. Dopo varie dispute legali e l'assenza in alcuni casi di spin-off recenti, il leggendario

0: Mika, Giga Gang, ricompattata, Manny, Sid, Diego, Ellie e l'esuberante Furetto, con la voce di Simon Pegg, che torneranno tutti insieme per questa nuova avventura.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: La mattinata finisce qui, la nostra settimana finisce qui. Domani il nostro Tutti in Centro è in pausa, ma domenica mattina ripercorreremo le notizie più curiose. Vi aspetto, ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro!
2: Pubblicità.
3: Incredibile! Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
3: No, non ci posso credere!
4: Ali migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia per oggi venerdì 11 settembre. Paura questa mattina poco dopo le 5 per un grave incidente stradale in Viale del Sole a Vicenza. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata danneggiando alcuni cartelli stradali e pubblicitari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. Le 3 persone a bordo sono state tutte affidate al 118. Rissa nella notte a Valdagno in via Dalmazia poco prima della mezzanotte. Ad avere la peggio un 50enne italiano rimasto ferito con diverse contusioni e un grave trauma cranico. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno. Ancora da chiarire cause e dinamica dell'aggressione. Al via da oggi fino a lunedì nel quartiere Maddalene di Vicenza la festa del baccalà alla vicentina, organizzata dalla sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio e dall'associazione Alsovi, Alpini Solidali Vicentini. Gli stand saranno aperti dalle 18 alle 23 anche per l'asporto. Domenica servizio anche a pranzo. Il ricavato sarà devoluto alla solidarietà alpina. Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, è media partner. A Recuaro Terme dal 12 settembre al 10 ottobre il cantiere del Contemporaneo ospita A Maria piace dormire, personale dell'artista Maria d'Oro, curata da Elisabetta Bacchin. Un viaggio tra ricordi di infanzia, immaginazione e dimensione adulta attraverso pittura, video, fotografia e installazioni. La mostra sarà allestita negli spazi di Palazzo Caffè Nazionale. Ed ora parliamo di sport e ciclismo. Vicenza si prepara ad accogliere il 40esimo campionato nazionale di ciclismo dei circoli universitari. Sabato e domenica oltre 150 partecipanti da 12 atenei italiani si sfideranno tra il Parco della Pace e i Colli Iberici. Sabato le gare sul circuito del Parco della Pace, domenica la cicloturistica, ingresso libero per il pubblico. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del nord-est, prudenza per vento forte tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 2 giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Valdastico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Poi dalle 2 alle 6 del mattino chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Venerdì certamente non possiamo mancare noi a portarvi questa ventata di tecnologia. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, anche oggi state comodi perché ci sarà tanta musica che è un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Poi la cosa importante è che ci siamo noi ancora a svelarvi tante novità di questo mondo veramente, diciamo, anche affascinante e curioso.
3: Radio Vicenza.

Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da quei prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa?

0: E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta, o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, cosiddetti Walled Garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di internet, attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e ATP Protocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici. Non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono

0: E torniamo ancora nel futuro, amici, perché in questa puntata voglio parlarvi anche di robotica, che ha compiuto un salto evolutivo fondamentale. Avete visto che cosa hanno fatto in Cina ultimamente questi robot, che addirittura correvano, saltavano da fermi circa 2 metri in altezza. Pensate, ecco, è un salto, come dicevo, proprio fondamentale, anche con il passaggio dai bracci meccanici fissi e ingabbiati ai robot umanoidi bipedi, che sono in grado di muoversi negli stessi spazi progettati per gli esseri umani. Beh sì, sono equipaggiati con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo questa, dei robot in azienda, che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi, che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È stato bello anche oggi essere qua con voi, l'appuntamento con Radio Web che termina e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato, da Maurizio Rossi è tutto, ci ritroveremo insieme con il nostro magazine Radio Web lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, nuovo appuntamento con le previsioni per città e provincia. Oggi venerdì, giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Dopo una possibile pausa nelle ore centrali della mattinata, la probabilità di precipitazioni tornerà ad aumentare nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone prealpine, pedemontane e collinari, mentre sulla pianura vicentina i fenomeni saranno più locali o discontinui. Le temperature saranno in ripresa, a Vicenza la massima raggiungerà circa 23-24 gradi, valori leggermente più bassi nelle zone montane. Il miglioramento più deciso arriverà nel fine settimana. Sabato avremo ancora qualche nube al mattino, poi spazio a schiarite sempre più ampie, con precipitazioni generalmente assenti. Domenica prevarrà il sole in pianura, mentre sulle montagne resterà qualche annuvolamento, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento fino a circa 25-26 gradi a Vicenza. Per il momento è tutto dalla redazione, buona giornata e appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio. Dicono che

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E quando meno te lo aspetti, eccolo che arriva. Meno male, è arrivato il weekend. Insomma, già lo possiamo dire, no? Diciamo ufficialmente che lo apriamo noi sto fine settimana, anche perché non vedevamo l'ora. Settimana di rientri al lavoro, a scuola per molti, e quindi arrivare, ecco, poi a tirare il fiato e dire vabbè, dai, è arrivato fine settimana, è una cosa sempre positiva.

ma cosa se ne fanno, cosa se ne fanno di queste 400.000 ostriche che hanno rubato a Sydney? Il valore è anche notevole, 214.000 euro, mica pochi. E adesso non lo so, saranno lì, no, dico io, ma anche perché non è che le puoi, ma magari congelandole sì, durano di più, ma 400.000 ostriche sono davvero tantissime e non sanno dove sono finite. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: I can't move.
1: Parliamo di medicina, ma che bello quando si possono dare delle buone notizie che riguardano la medicina e che riguardano una malattia che è terribile e che fa paura a tutti. Sto parlando dell'Alzheimer. Beh, c'è questo studio sui topi per il momento, però insomma già fa ben sperare. È pubblicato su una rivista scientifica che ha dimostrato che le nanovescicole contenute nei vaporizzatori nasali possono raggiungere l'ippocampo. Insomma, uno spray nasale potrebbe preservare la memoria spegnendo quell'infiammazione che è la causa dell'Alzheimer. E quindi insomma va ancora testato, studiato, ci vorrà del tempo, ma mi sembra una gran bella notizia.
2: Noi due siamo bravi

0: Amiche per la vita!
1: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

E allora voglio salutare e abbracciare tutti gli studenti che se non sbaglio dalla provincia di Bolzano a inizio settimana, poi ai primi giorni della prossima settimana, un po' tutta Italia, e sono tornati a scuola tutti quei ragazzi che hanno finito le vacanze. E beh, sono tanti ricordi, no? Il rientro a scuola, che c'è da una parte c'è quella gioia di ritrovare i compagni, dall'altra l'ansia di dire no, ho finito le vacanze, bisogna alzarsi presto, bisogna studiare e tutto quello che ne consegue. Beh, Ipsos ha chiesto agli adulti e a chi la scuola l'ha finita magari da un pezzo cosa vorrebbero fare se potessero tornare a scuola per un giorno solo. Ma sì, subito ci tornerei se possibile. Allora, la risposta più frequente è rivedere i vecchi amici per il 47% dei partecipanti. Io ricordo delle mie scuole, delle superiori ad esempio, sono davvero pochi i miei compagni di classe che poi ho avuto l'occasione di incontrare magari una volta o più volte. Quindi rivedere i vecchi amici, sai, farsi una chiacchierata e rivivere i vecchi tempi, sicuramente è una cosa bella. Altra risposta che hanno dato gli utenti è anche per imparare qualcosa, perché quando ci andavo a scuola, che magari già avevo 15, 16, 17, 18 anni, mica volevo tanto studiare, potessi adesso certo che mi impegnerei di più.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
8: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
7: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
9: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio. Lungo la A4 Venezia-Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera Trieste-Lisert. Inoltre attenzione al vento forte segnalato lungo il tratto tra la barriera Trieste-Lisert e Sistiana. Sulla A22 di competenza autostrada del Brennero si registrano rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Sud e verso Modena tra Chiusa Val Gardena e Trento Sud. Sulla A23 Udine Termine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia. Segnaliamo infine lunghi incolonnamenti alla barriera di Ugovizia in direzione dell'Austria a causa del traffico congestionato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

allora Milano si sta preparando alla Fashion Week, la Fashion Week di settembre, che sarà praticamente una maratona della moda, eh? 203 appuntamenti, 61 sfilate, 54 eventi, 141.000 visitatori attesi. Praticamente Milano per una settimana diventa una gigantesca passerella.

Beh, allora sappiamo che oggi 11 settembre è una giornata un po' particolare, sempre brutti ricordi, ma l'11 di settembre si celebra anche il Make Your Bed Day, cioè la giornata dedicata al rifacimento del letto. Cioè sembra una stupidaggine, ma è una cosa seria, perché potrebbe essere davvero utile. Cioè uno dice ricordati di rifare il letto stamattina, cioè adesso non so se stamattina voi l'avete rifatto il letto, l'avete lasciato lì com'era, e come facciamo molto spesso, insomma, il letto lo lasciamo lì, ci si alza all'ultimo minuto per correre poi alle varie incombenze, lavoro, scuola e così via. No, rifare il letto la mattina fa riorganizzare anche le nostre idee, fa partire meglio la giornata, questo secondo questa teoria, che addirittura ha creato la giornata del rifare il letto.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo 3.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

E complimenti, noi tifiamo per lui. Sì, stanno controllando tutti i dati, gli incartamenti, perché non è facile, per certificare questo signore come l'uomo più vecchio del mondo. Si trova in Costa Rica e secondo lui, insomma, secondo quello che risulta, ha la bellezza di 119 anni. Nonno José punta al record mondiale e la cifra da battere tra gli uomini è 116, 117 quella è la persona certificata, la donna certificata più vecchia del mondo, ma se risultasse vero che lui ne ha 119, sono stracciatutti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con le previsioni del tempo. Oggi venerdì ancora variabilità su Vicenza e provincia, con nuvolosità più consistente sui rilievi e schiarite in pianura. Aumenta la possibilità di rovesci e locali temporali su monti e zone pedemontane, mentre in pianura i fenomeni saranno sporadici. Temperature in ripresa con minime sui 16 gradi e massime intorno ai 24. Domani sabato residua nuvolosità al mattino, poi ampie schiarite, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle prealpi con possibilità di un locale piovasco. Temperature tra i 18 e i 25 gradi. Domenica tempo stabile, sereno poco nuvoloso in pianura, più variabile sui monti e senza piogge. Massime sempre intorno ai 25 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music! Radio Vicenza, top of the tops.

ci capita spesso di parlare di auto a guida autonoma, e beh, sicuramente anche questo aiuta, eh. Lo sappiamo quanto le competizioni, la Formula 1, le auto quelle da corsa poi si sviluppano, e gli sviluppi che hanno vengono poi riportati anche nella vita di tutti i giorni, nelle auto che usiamo tutti noi. Beh, ad Imola si è tenuto questo particolare campionato con delle auto monoposto, del tutto simili a quelle di Formula 1, guidate dall'intelligenza artificiale, quindi non guidate a distanza con il telecomando o cose di questo tipo, ma guidate dall'intelligenza artificiale. Pensa un po' te dove stiamo arrivando.

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 11 settembre. Paura questa mattina poco dopo le 5 per un grave incidente stradale in Viale del Sole a Vicenza. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata, danneggiando alcuni cartelli stradali e pubblicitari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. Le tre persone a bordo sono state affidate al 118. Sul posto anche la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. Torniamo sul nubifragio abbattutosi ieri su Vicenza. In appena 3 ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia, mandando in crisi il sistema di drenaggio cittadino. Allagati strade, cantine e sottopassi, chiusi quello dello stadio e di via Martiri delle Foibe. Situazione particolarmente critica alla Stanga, dove l'acqua ha raggiunto circa 40 cm. E il maltempo nel pomeriggio di ieri ha colpito duramente molte zone del Vicentino. I vigili del fuoco hanno gestito circa 35 richieste di intervento, soprattutto per allagamenti, non solo a Vicenza città. Problemi anche a Creazzo, Montecchio Maggiore e Altavilla, prevalentemente per case, garage e scantinati completamente allagati. Si trova agli arresti domiciliari a Vicenza con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata un medico senologo di 69 anni. Secondo la procura, durante alcune visite di prevenzione, avrebbe sottoposto pazienti a manovre rettali, anche con penetrazione anale, senza consenso informato e senza una concreta necessità medica. L'indagine è partita da una segnalazione dell'Ordine dei Medici. I carabinieri hanno arrestato un uomo residente in città con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nella notte del 10 settembre. Durante una perquisizione in casa e nel garage dell'uomo, i militari hanno trovato circa 4 kg di hashish, altra droga tra hashish e marijuana, e 350 euro in contanti. Bene, tutto con questo appuntamento, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, traffico in aumento in questo venerdì pomeriggio lungo la nostra rete. Al momento segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest ed Desenzano e traffico rallentato all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A4 Venezia-Trieste, in colonnamenti alla barriera di Trieste e Lisert in entrambe le direzioni. Sempre per traffico intenso o congestionato, si registrano sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, coda alla barriera di Ugovizza verso l'Austria, e sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code anche in questo caso verso l'Austria, tra Verona Nord e San Michele all'Adige. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Ma che bella questa iniziativa, eh? Manca ancora un po' di tempo, ma possiamo già organizzarci, perché è in arrivo per i due weekend di ottobre, 3, 4 e 10 e 11 di ottobre. C'è questa possibilità, sapete, si fanno le porte aperte nei negozi e nei musei e così via. Beh, ci saranno due weekend con monasteri aperti, cioè, e nei monasteri io ci sono stato, ci vedi di quelle cose incredibili, c'è un'atmosfera particolare, un fascino particolare dei monasteri. Ecco, che in due fine settimana ci sono molti monasteri che ecco, per dedicata naturalmente a San Francesco, per chi vuole danno la possibilità di vivere questa esperienza. Quindi segnatevelo, è 3-4 di ottobre e 10-11.

non lo so, forse sarà la nuova tendenza, vabbè. Non lo so, non lo so. Vabbè, parliamo di bare. Lo so, che è una cosa che non è bello parlare di bare, no? Cioè, qualcuno si sta toccando, ma chissà, diventerà forse la nuova tendenza questa idea nata da una startup olandese e realizzata in Australia, la bara di funghi. Cioè la bara praticamente è ecologica e nel giro di un mese e mezzo praticamente si fonde, diventa terra e anche chi ci sta dentro, insomma, ecco, sarà una cosa sola con il suolo, non inquina, arricchirà il suolo, quindi se vuoi puoi pure impiantarci l'insalatina lì sopra, vedi un po' te.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Code a tratti e rallentamenti per traffico sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Ala Avio in direzione del confine austriaco. Sulla 4 Milano-Venezia procedere con cautela per due mezzi in panne in direzione di Milano. Il primo provoca rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto e il secondo tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, si transita su sede stradale ridotta tra Porto Gruaro e Sesto Arreghena in direzione di Conegliano, possibili rallentamenti. Traffico intenso al momento sulla tangenziale di Mestre, ci sono incolonnamenti tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno verso Trieste. Infine segnaliamo lavori notturni in programma sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di oggi chiuso il tratto tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e l'uscita di Padova zona industriale verso Bologna. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura del ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: mannaggia, io quando poi finisco in questi siti dove trovi questi piatti, queste cose invitanti, anche a quest'ora, cioè mi viene l'appetito praticamente sempre. Parliamo di un piatto tradizionale che appunto proprio secondo la tradizione va gustato il 19 di settembre, quindi c'è ancora del tempo, ma io ve lo voglio già dire adesso proprio per preparare, mi preparerò per questo, e sto parlando degli spaghetti alla Gennaro, 19 di settembre perché è San Gennaro, patrono di Napoli. Adesso portino pazienza gli amici napoletani, mi perdono, ma io non conoscevo questo piatto di spaghetti, che però a guardarlo è una cosa extra invitante. Allora, ingredienti: spaghetti naturalmente, preferibilmente trafilati al bronzo, e poi filetti di acciughe, aglio, origano secco, basilico fresco spezzettato a mano e olio extravergine d'oliva, tutto semplicissimo, e poi una spolverata di pane raffermo alla fine. E questa dicono sta combinazione particolare di consistenze e aromi rende questo piatto così gustoso, così saporito, in onore di San Gennaro. E viva, lo proveremo di sicuro 19 di settembre, segnatevelo.
1: Fammi copiare.

E Luca mi dice: guarda che io sti spaghetti alla Gennaro li mangio fin da piccolino. Ah, ci credo, no? Per me è però una scoperta e non vedo l'ora di provarli. Siamo in chiusura, chiudiamo allora. Dai, andate anche la puntata di questo venerdì. Vi auguro un buon fresco weekend e vi aspetto lunedì sempre qui sui banchi di scuola con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonà. Are you-

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Che radio ascolti? Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 11 settembre, a cura di Martino Montagna. Rissa nella notte a Valdagno in via Dalmazia poco prima della mezzanotte. Ad avere la peggio un cinquantenne italiano rimasto ferito con diverse contusioni e un grave trauma cranico con un ematoma sottodurale. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno, ancora da chiarire cause e dinamica dell'aggressione. Controlli della polizia locale a Villa Verla, dove tre giovani sono finiti nei guai per droga nei pressi delle scuole. Notati dagli agenti, hanno prima tentato di disfarsi di un involucro di hashish gettandolo a terra. Poco dopo ne hanno consegnato spontaneamente un altro. Sono ora al vaglio degli investigatori. Allarme a Vicenza per una nuova truffa telefonica. Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate, apparentemente a nome della polizia locale, con l'invito a presentarsi al comando. Ma si tratta di un raggiro. La polizia locale non effettua convocazioni telefoniche. Il comune invita a non fornire dati personali e a non seguire le indicazioni ricevute. È morta Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili. Aveva 78 anni. Nel 2006, con la rosa nel pugno, tornò alla Camera. Un risultato ottenuto anche grazie al voto del Vicentino, che allora faceva parte della circoscrizione Veneto 1, dove la lista raccolse un consenso significativo, conquistando un seggio. Ed ora lo sport, calcio, il Lane Rossi torna al Menti e cerca la vittoria contro la Juve Stabia. Sabato alle 15, biancorossi in campo davanti ad una curva nord che sarà tutta biancorossa, pronta a trasformarsi nella consueta bolgia e nel dodicesimo uomo. 4 punti per il Vicenza, uno in più dei campani. Obiettivo: fare bottino pieno prima delle sfide con Verona e Pisa. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lizard e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Back to me.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con le previsioni del tempo. Oggi venerdì ancora variabilità su Vicenza e provincia, con nuvolosità più consistente sui rilievi e schiarite in pianura. Aumenta la possibilità di rovesci e locali temporali su monti e zone pedemontane, mentre in pianura i fenomeni saranno sporadici. Temperature in ripresa con minime sui 16 gradi e massime intorno ai 24. Domani sabato residua nuvolosità al mattino, poi ampie schiarite, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle prealpi con possibilità di un locale piovasco. Temperature tra i 18 e i 25 gradi. Domenica tempo stabile, sereno, poco nuvoloso in pianura, più variabile sui monti e senza piogge. Massime sempre intorno ai 25 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia per oggi venerdì 11 settembre. Paura questa mattina poco dopo le 5 per un grave incidente stradale in Viale del Sole a Vicenza. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata danneggiando alcuni cartelli stradali e pubblicitari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. Le tre persone a bordo sono state tutte affidate al 118. Rissa nella notte a Valdagno in via Dalmazia poco prima della mezzanotte. Ad avere la peggio un cinquantenne italiano rimasto ferito con diverse contusioni e un grave trauma cranico. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno. Ancora da chiarire cause e dinamica dell'aggressione. Al via da oggi fino a lunedì nel quartiere Maddalene di Vicenza la festa del baccalà alla vicentina, organizzata dalla sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio e dall'associazione Alsovi, Alpini Solidali Vicentini. Gli stand saranno aperti dalle 18 alle 23 anche per l'asporto. Domenica servizio anche a pranzo. Il ricavato sarà devoluto alla solidarietà alpina. Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, è media partner. A Recuaro Terme dal 12 settembre al 10 ottobre il cantiere del Contemporaneo ospita A Maria piace dormire, personale dell'artista Maria d'Oro, curata da Elisabetta Bacchin. Un viaggio tra ricordi di infanzia, immaginazione e dimensione adulta attraverso pittura, video, fotografia e installazioni. La mostra sarà allestita negli spazi di Palazzo Caffè Nazionale. Ed ora parliamo di sport e ciclismo. Vicenza si prepara ad accogliere il 40esimo campionato nazionale di ciclismo dei circoli universitari. Sabato e domenica oltre 150 partecipanti da 12 atenei italiani si sfideranno tra il Parco della Pace e i Colli Iberici. Sabato le gare sul circuito del Parco della Pace, domenica la cicloturistica, ingresso libero per il pubblico. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. In direzione Trieste permangono però code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Sempre sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Ci spostiamo però proprio sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si viaggia in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Per traffico intenso segnaliamo poi sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine code per traffico intenso anche in uscita al casello di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Code a tratti e rallentamenti per traffico sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Ala Avio in direzione del confine austriaco. Sulla A4 Milano-Venezia procedere con cautela per due mezzi in panne in direzione di Milano. Il primo provoca rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto e il secondo tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, si transita su sede stradale ridotta tra Porto Gruaro e Sesto Arreghe in direzione di Conegliano, possibili rallentamenti. Traffico intenso al momento sulla tangenziale di Mestre, ci sono incolonnamenti tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno verso Trieste. Infine segnaliamo lavori notturni in programma sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22 di oggi chiuso il tratto tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e l'uscita di Padova zona industriale verso Bologna. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Era stato condannato a 2 anni di reclusione dal Tribunale di Vicenza per maltrattamenti in famiglia commessi ai danni dell'anziana madre nel 2022. Un pregiudicato 45enne di Arzignano è stato arrestato dai carabinieri e accompagnato al carcere cittadino. Il giudice aveva concesso la sospensione temporanea della pena per permettergli di sottoporsi ad un percorso riabilitativo mediante lavori socialmente utili. Dopo il nubifragio record di ieri a Vicenza, dove in 6 ore sono caduti 88,6 mm di pioggia, un dato che non si registrava dal 2009, Protezione Civile, Polizia Locale, AIM Ambiente e AMCPS hanno lavorato fino all'1:30 di notte, soprattutto alla stanga, per soccorrere le abitazioni allagate e ripristinare strade e sottopassi. Gli interventi sono proseguiti anche questa mattina. Rissa nella notte a Valdagno in via Dalmazia poco prima della mezzanotte. Ad avere la peggio un 50enne italiano rimasto ferito con diverse contusioni e un grave trauma cranico con un ematoma sottodurale. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno. Ancora da chiarire cause e dinamica dell'aggressione. Fiamme e una colonna di fumo ben visibile a distanza a Fontaniva, in provincia di Padova. L'incendio ha interessato un'abitazione al piano terra, nelle vicinanze del supermercato CRAI. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, autobotti e numerosi uomini per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Paura per un grave incidente stradale in Viale del Sole a Vicenza. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata, danneggiando alcuni cartelli stradali e pubblicitari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. Le 3 persone a bordo sono state tutte affidate al 118. Quasi 290.000 chilometri percorsi in bici o a piedi per andare al lavoro in poco più di 2 mesi è il bilancio della seconda edizione di Bike to Work, progetto promosso dalla provincia e coordinato da Vicenza con 16 comuni coinvolti. Sono stati 1.342 i partecipanti per 43 tonnellate di CO2 risparmiate. Esaurito il fondo da quasi 50.000 euro, i partecipanti riceveranno buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti. Firmato a Vicenza il patto di collaborazione per Casa Carpaneda, che diventa ufficialmente la casa dell'agroecologia. Per 5 anni, comune, associazioni e cittadini gestiranno insieme terreni, bosco e spazi esterni, promuovendo agricoltura sostenibile, formazione e partecipazione. Il progetto punta inoltre al recupero dell'antica cascina. Sport, fede e valori comuni si incontrano al santuario di Monteberico a Vicenza. Sabato 12 settembre, nell'ambito del Giubileo degli Sportivi, dalle 10:30 un confronto con Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B di calcio, suor Annika Fabian, capitana della Nazionale di Calcio Suore, e Julio Gonzales. In serata alle 20:30 concerto della Libera Cantoria Pisani. Radio Vicenza è media partner dell'evento. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina su Radio Vicenza, in diretta dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. Ospiti questa settimana Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B di calcio, e Roberto Tovo, presidente dell'associazione Alsovi, Alpini Solidali Vicentini. Bene, ci fermiamo qui anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si sono verificati negli ultimi minuti due distinti incidenti che stanno causando code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e verso Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Per traffico intenso permangono invece code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Castellana e la A27. Chiudiamo informandovi che per lavori dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: con Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: Allora, come siamo messi? Come siamo messi, ragazzi? Sono finite le vacanze? Sono finite? Siamo veramente giunti al termine dell'estate. Ha cominciato anche un po' a rinfrescare, insomma. Dopo questa caluria estiva che ci ha cotti per bene a partire da maggio fino a settembre, adesso siamo qua e siamo tornati. Siamo più carichi di prima, belli abbronzati, belli, non posso dire belli freschi, no. La voce è quella di Ozzy Voice, siamo tornati, anch'io sono tornato, anche i colleghi sono tornati, siamo qua, siamo pronti, carichissimi per una nuova stagione con voi di Radio Vicenza e con noi, e per passare appunto una stagione musicalmente emozionante. Saluto anche a tutti i colleghi, bentornati ragazzi, dai che adesso ripartiamo, eh. Allora, buon venerdì e come al solito Nu Disco Generation ritorna, formato diciamo così tradizionale, con la musica di ieri e i ritmi di oggi e la voce è quella di Orazio Voice qua su Radio Vicenza, come facciamo solitamente da due o tre anni a questa parte. Bene, allora direi che possiamo ufficialmente dare fuoco alle polveri? Ma io direi proprio di sì, insomma, anche perché qua il tempo a nostra disposizione è sempre limitato, per cui direi che possiamo dare ufficialmente fuoco alle polveri ed iniziare con il nostro programma di oggi.
1: Nu Disco Generation.
2: Partiamo così, ragazzi, eh? Partiamo con la grande musica del passato in versione reprise. Sentite qua. Grande successo dei Boney M, riproposto da Balzanelli, Daddy Cool. Anche questa era di Vicenza.

Allora, a tal proposito, siamo tornati e diciamo abbiamo concluso la grande, la nostra esperienza Dancehall Generation in Tour 2026 con l'ultima serata lunedì scorso, sì, in quel di Costo di Arzignano. Saluto a tutti i colleghi con i quali abbiamo condiviso questa bellissima esperienza, un tour che ci ha portato poi in tutte le località qua della provincia di Vicenza, assieme a Radio Vicenza, e ha fatto ballare un bel po' di gente, insomma, ecco, è stato veramente bello, ci siamo proprio divertiti. Però il divertimento continua e noi non lo facciamo mai smettere qua sulle nostre 100 e 300 e anche tutti quelli che ci ascoltano in dub, ultimamente anche dalle parti di Bologna mi hanno detto, ciao ragazzi, noi ci siamo, Mola Patek. Facciamo un saltino in montagna visto che vogliamo il fresco, sì il fresco a questo punto potrebbe anche arrivare, perché no?

Stereo Love, amore stereofonico, qualche annetto fa, in versione remix anche questa, perché appunto qua hanno disco Generation. Abbiamo tutte cose belle cariche, belle pompate. Allora, visto che parliamo così, adesso oggi facciamo anche qualche discorso un po' impegnato, non parliamo più di ferie, di vacanze, ma torniamo a parlare anche un po' di... ho trovato un po' di psicologia radiofonica, ma tu guarda cosa sto pazzo si inventa. Mi capita mai di muovere la gamba o battere il piede quando siete seduti e magari siete un po' sul nervosetto? Ecco, questa cosa, cosa significa? Che il vostro cervello in quel momento è iperattivo, non distratto. Pensate più velocemente di quanto possiate agire, per cui ecco, se vi capita, come capita anche spesso anche al sottoscritto, di essere lì, magari sei fermo, stai pensando a una cosa e vedi che ti parte il movimento del piede o ti muove la gamba e questo vuol dire che se il tuo cervello è fuori giri, insomma, ecco, mi raccomando, state tranquilli perché adesso non bisogna assolutamente andare fuori giri, ma restare qui con Radio Vicenza. Sweet.

0: prima era un grande successo appunto degli Eurythmics in versione Reprise. Adesso 5 AM con Heaven. Ah, che bello essere tornati qua, ragazzi. Mi sento nuovamente a casa. Questi 15-20 giorni così di vacanza, sì, è stata vacanza, adesso quando siamo qua, io mi sento proprio nel mio elemento, nell'elemento musicale che preferisco. La voce è quella di Orazio Boy, siete su Radio Vicenza, New Disco Generation, l'appuntamento del venerdì è ripreso ufficialmente. E allora riprende anche ufficialmente la nostra carrellata di rubrichette, come facciamo solitamente, e come quella che sta per arrivare adesso, è la prima di una lunga serie.
1: A New Disco Generation è il momento di

0: Carima Bell. Amici su Radio Vicenza, scorre la musica degli anni 70, back to the original. Con questa vocina così veramente molto giovanile, molto sembra una bambina, insomma, che cazzo. Anita Ward, come dicevo, ha fatto ballare un'intera generazione, come quella del sottoscritto. La generazione dei boomer. Ma tu guarda, ecco, così avete capito più o meno l'età del sottoscritto. Bene, allora siamo giunti al primo break. Come succede spesso, c'è anche un po' di pubblicità qua da proporre, un po' di fatturato, e poi riprendiamo, perché qua questa sera, in questo bel venerdì 11 settembre, siamo belli carichi, siamo appena tornati dalle vacanze, per cui non possiamo sicuramente essere giù di giri, ma dobbiamo essere al massimo qua con Nudisco Generation del venerdì con Orazio Voice.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio ascolti.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
4: Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

amici e amici e amici, a me è tornata ancora una volta la voglia d'estate, nonostante il caldo che abbiamo sofferto. Tornerei anche indietro, non proprio con i 40 gradi, però insomma non sarebbe male, insomma, un altro mesetto di vacanza di quelli giusti, magari temperatura un attimino meno torride, anche in settembre non sarebbe male. Vediamo cosa si può fare. Adesso devo telefonare su a chi governa un po' il meteo, vediamo se riusciamo a mantenere un certo clima gradevole, insomma, anche per tutti voi. Per intanto, oltre al clima, anche la musica qui su Radio Vicenza prosegue. Alessandra Stan, Mr. Sasso Beat, sì.

Sì. Come dicevo, la voglia d'estate rimane, insomma, anche perché la stagione più bella, insomma. Allora, siamo qua con Radio Vicenza. Poi cominceremo anche a salutare un po' di gente qua, il 371-1200-116, ragazzi. Vedo che siete un po' a rilento, perché insomma capisco che ci vuole un po' di tempo, però noi siamo qua, magari interagiamo un po', ci salutiamo. Allora, cose particolari, visto che prima si parlava di stress, e parliamo ancora di cose che invece rallentano l'invecchiamento, ragazzi, perché quando c'è troppo stress cominciano a partirti i muscoli. Allora, prima cosa da fare, e questa il sottoscritto non la fa sicuramente, andare a dormire prima delle ore 23 di sera, ecco. E poi un'altra cosa importante, bere acqua e limone. E inoltre camminare per almeno 20 minuti al giorno, insomma io ne faccio di chilometri, eh. Voi come ve la passate? Sopravvivremo? Sì? I will survive. Arriva lei, Gloria Gaynor.

0: il ritmo, ragazzi, è su Radio Vicenza, eh? Ride on a Train. Va bene, dopo saluteremo anche un po' di gente, perché vedo che adesso si sono accese qua tutte le lucette. Adesso dobbiamo andare con la prossima rubrica, carissimo Lazio Boys. Non è che possiamo fare i saluti, li faremo in coda al prossimo pezzo. Per cui adesso ci pappiamo un bel Italia Remix, un pezzo che continuiamo a ballare anche in questi periodi, anche durante l'estate l'abbiamo ballato. Sto parlando di un reprise, di un successo della nostra grandissima Raffaella Carrà, che adesso sentirete. Non serve neppure presentarlo,
1: A New Disco Generation, Italian Remix.

0: fidati di me, mamma mia. E allora, ecco, questo era il nostro Italia Remix di oggi, ovviamente un grande successo del passato, riproposto con un ritmo più dinamico, insomma, e anche durante quest'estate l'abbiamo parlato in un sacco di contesti, un sacco di occasioni, anche noi con Dance Generation Tour 2026. Allora, beh, adesso voglio salutare velocemente un po' di persone che hanno whatsappato qua, 371-1200-116, saluto Monica di Vicenza, poi c'è Katia, abbiamo Vania e Luisa di Creazzo, Marilena, poi c'è Giuliano e Francesca, e il mio amico Paolo e Luisa, e inoltre saluto anche Cristian di Arzignano che ha whatsappato qua e mi ha detto siete tornati finalmente. Ragazzi, un po' di vacanza ci sta, insomma, poi magari parleremo anche di quello che abbiamo combinato anche noi qua di Radio Vicenza e anche sottoscritto magari durante le vacanze estive, insomma ne abbiamo passate delle belle, ragazzi, e speriamo di passarne ancora tante. A proposito, per combattere lo stress, insomma, ragazzi, una vacanzetta al mese non dovrebbe proprio fare male. Ci sentiamo tra non molto qua nella seconda parte dalle 20 alle 21 in questo bel venerdì con New Disco Generation e Orazio Voice su Radio Vicenza.
1: Ehi, hey tu che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con le previsioni del tempo. Oggi venerdì ancora variabilità su Vicenza e provincia, con nuvolosità più consistente sui rilievi e schiarite in pianura. Aumenta la possibilità di rovesci e locali temporali su monti e zone pedemontane, mentre in pianura i fenomeni saranno sporadici. Temperature in ripresa con minime sui 16 gradi e massime intorno ai 24. Domani sabato residua nuvolosità al mattino, poi ampie schiarite, qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle prealpi con possibilità di un locale piovasco. Temperature tra i 18 e i 25 gradi. Domenica tempo stabile, sereno poco nuvoloso in pianura, più variabile sui monti e senza piogge. Massime sempre intorno ai 25 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo, in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
7: Pubblicità.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
11: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
12: Ali migliora la vita.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
13: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
14: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dire. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
13: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
7: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
15: Joseph Angelini Sr. Mary Lynn Edwards Angel.
7: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle Torri Gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
16: We will never, ever forget.
7: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
17: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
18: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
20: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
21: Solo questa è Radio Vicenza.
18: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
22: Ogni venerdì dalle 19 alle 21, Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con

bentrovati, bentrovati, eccoci qua ragazzi, baby baby. La carica non manca anche in questo bel venerdì 11 settembre, siete con il vostro Lazio Voice fino alle 21 con No Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, e siamo carichissimi, carichissimi, siamo tornati come si diceva dalle vacanze. E allora magari vi posso anche raccontare dove sono stato, sono stato proprio dove suona questo pezzo. L'avrete anche seguito sui social, perché sicuramente avrete avuto modo di vedere e di sentire tutto quello che il sottoscritto ha combinato. Siamo andati dalle parti della Calabria, ragazzi, è stato veramente bellissimo, ve l'assicuro.

California Dreaming, mamma mia che pezzone che abbiamo ripescato oggi. Allora, prima si parlava di Calabria, ragazzi, vi assicuro, ho fatto una settimanina di quelle veramente molto molto belle. Ho visitato anche le isole Eolie e ho visto pure anche il vulcano eruttare, no? Lo Stromboli. È bello, bello, è stata veramente una bella esperienza, la consiglio, insomma, se avete qualche soldino da una parte e avete voglia di vedere delle cose belle, la Calabria veramente la consiglio, ragazzi, la consiglio. Poi abbiamo visitato la costa degli dei, abbiamo fatto il bagno, ho visto perfino dove fanno l'amaro del capo, pensa a te, pensa a te. Sarebbe a Capo Vaticano, dove hanno fatto le foto, hanno fatto tutto, è stato veramente molto bello. E poi, ragazzi, la cipolla di Tropea e per finire la fantastica Andorra.

assicuro ragazzi che l'anduia è una cosa incendia il palato, questa cosa che... sono cose che al sud si trovano molto molto facilmente. Allora, si diceva, per quanto riguarda lo stress, ragazzi, ecco, una bella vacanza, una al mese è sufficiente, sì. Facciamo una decina di giorni al mese di vacanza e potrebbero bastare, insomma, dovremmo allungare la vita di una ventina d'anni. E poi un'altra delle cose molto importanti per quanto riguarda, diciamo così, il rallentamento dell'invecchiamento è continuare a ridere, continuare a ridere e coltivare le relazioni e stare assieme con gli amici e passare delle belle serate, ma non chiudersi in se stessi, ecco. Per cui se voi siete anche un po' soli, seguiteci anche noi di Radio Vicenza, state in compagnia, perché è importante, sì, importante le relazioni, poi insomma, se sono sane, se sono piacevoli, insomma, il tempo scorre e non te ne accorgi. Adesso arriva questa, I Want You Back, Broken Rune.

0: Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
1: A Nu Disco Generation è il momento di Soft Time.

0: Eccolo qua, momento soft, soft time. Questo era Come Here to Dance, Alvin Anthony Later. Bello, bello, un momento un attimino così ogni tanto. Ogni tanto, diciamo una volta alla settimana ci vuole anche un po' di relax, più o meno a quest'ora. Allora, salutiamo ancora un po' di gente qui che ci ha zappato. Qua 371-1200-116, anche stasera numerosi. È stato un po' duro avviarvi, insomma, eravate ancora in ferie anche voi con il vostro ditone sullo smartphone. Adesso vi siete scatenati. Allora salutiamo ancora Veronica di Asiago, poi c'è Patrizio di Vicenza, Paola e Marcella di Schio. Ciao, salutiamo anche gli amici di Schio, e poi c'è Alfredo di Venezia che ci ascolta in DAB, e la nostra amica Ida di Arzignano, con la quale condividiamo un sacco di belle serate. E saluto a tal proposito anche gli amici di We Are The Best. Bene, ci lasciamo un attimo adesso, ancora qualche piccolo break, poi ultima parte fino alle 21 qua con Orazio Boys su Radio Vicenza, New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Radio.
3: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: la radio dei Vicentini.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: New Disco Generation con Orazio Voice.

0: Non poteva mancare il pezzo proprio tipico del periodo, ragazzi. Questo era Do You Remember September degli Arcade and Fire, riproposta questa sera qua su Radio Vicenza fino alle 21. Non manca moltissimo alle 21, a dire la verità, dal nostro Lazio Voice qua con Nudisco Generation, l'appuntamento del venerdì. Bello bello, ragazzi, siamo tornati. Mi sento già reintegrato nella nostra diciamo programmazione, mi sento già bello carico, per cui ci sentiremo sicuramente i prossimi venerdì e magari vediamo qua. Stiamo studiando delle cose nuove da proporre anche con la nuova programmazione autunno-inverno primavera 2026-2027 qua con noi di Radio Vicenza. Importante che voi restiate con noi e che ci ascoltiate, perché siamo veramente molto contenti anche dei dati di ascolto che ci stanno premiando come la radio numero uno della provincia di Vicenza. Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP.

non è che l'abbiamo usata tanto l'umbrella durante l'estate, così mai se l'abbiamo lasciata a rinsecchire l'umbrella. Vabbè, speriamo bene, un po' d'acqua ci vuole, ragazzi, perché non è che possiamo vivere solo di sole, di che ne so, di mare e di abbronzatura. Ecco, per cui bisogna anche accettare, insomma, che prima o poi il tempo sicuramente cambierà e sarà anche un po', avremo bisogno anche di questa umbrella. Allora, ultimi consigli, ma sì, stasera siamo veramente particolarmente propensi a dare dei consigli, no? E allora, uno dei consigli che è così per campare a lungo e per rallentare l'invecchiamento, ma qual è? Oramai tutti quanti abbiamo l'abitudine di usare questi smartphone anche prima di addormentarci la sera. E questo non è buono, insomma, dobbiamo almeno un'ora prima evitare di usare gli schermi e la tecnologia, perché la tecnologia ci sta veramente divorando. Annalisa, sinceramente, eccola qua.

0: che pezzi stanno passando stasera alla di Vicenza. Mamma mia, che bella serata, che bel venerdì 11 settembre a Nothing of You. Siamo oramai in conclusione, non manca moltissimo, però siete con Lazio Boys fino al 21 con un disco Generation. E allora adesso ci pappiamo un bel VIP number one. Sì, eccolo qua, eccolo
1: New
0: qua.
1: New Disco Generation. VIP number one.
0: Allora, il VIP number one di stasera, ragazzi, è un pezzo, è un medley, è una specie di purpurì, un mix di grandi successi di un notissimo gruppo che adesso faccio partire e poi mi direte, sentite qua che pezzo che sta arrivando adesso. Ah, KC and the Sunshine Band, medley, VIP number one del venerdì.
2: Uno, dos, tres, quattro.
1: VIP number one.
0: A me sti pezzi fanno veramente impazzire, ragazzi. Sentite che roba, eh?

0: io starei qua tutta la notte ad ascoltare sti pezzi. Fino a dopodomani, eh. Il weekend di Radio Vicenza si accende. Questo era un grandissimo medley della Kiss in the Sunshine Band. Mamma mia, che mi stanno venendo la pelle d'oca. Perfetto, direi che ci siamo quasi, ragazzi, siamo ormai giunti al termine. Allora, su quest'ultimo grande successo, questi grandi successi della Kiss in the Sunshine Band, volevo salutare un po' di personaggi qua che hanno ripreso a fare radio, che anche loro erano ferieggianti. Il buon Mirko Migliorini, l'uomo del lunedì con Rock Your Life, eh? E poi salutiamo anche il Marco Sella del martedì, Emotion, Andrea L il mercoledì con la sua Radio Bip Vicenza Party, e poi il giovedì c'è il nostro buon Mauro Ross, e il venerdì, questo è diciamo la parte finale, ci sono io per tenervi compagnia dalle 19 alle 21. Noi siamo quelli del serale, poi ovviamente ci sono quelli del giornaliero che tengono compagnia con voi qui su Radio Vicenza per 24 ore al giorno. Noi ci siamo sempre, ci siamo sempre. Ringrazio ancora, saluto ancora un po' di gente, eh sì. C'è Fabio di Asiago ancora che ha whatsappato qua al 371 1200 116, grazie Fabio. Poi c'è Stefano di Padova che ci ascolta sempre in dub e ha ripreso a riascoltarci. Ciao Stefano, buona serata. E poi abbiamo ancora Gianluca di Arzignano, e poi c'è Romina, e cosa c'è scritto qua? Non riesco a leggere, ragazzi, datemi gli occhiali. E Veronica, Veronica, ecco, Romina e Veronica di Vicenza che ci ascoltano anche stasera. Allora, ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Auguro a tutti voi un buon weekend. Spero lo possiate passare in serenità, in allegria. Noi ci sentiamo la prossima settimana qui, come al solito, su Radio Vicenza con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Andiamo pure in sigla, vi ringrazio. Ciao ciao e buon weekend. Mi raccomando, fatti bravi e fatti bravi.
1: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Let's go.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Party.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Code a tratti e rallentamenti per traffico sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Ala Avio in direzione del confine austriaco. Sulla 4 Milano-Venezia procedere con cautela per due mezzi in panne in direzione di Milano. Il primo provoca rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto e il secondo tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, si transita su sede stradale ridotta tra Porto Gruaro e Sesto Arreghe in direzione di Conegliano, possibili rallentamenti. Traffico intenso al momento sulla tangenziale di Mestre, ci sono incolonnamenti tra Terraglio e il bivio per la 27 Venezia Belluno verso Trieste. Infine segnaliamo lavori notturni in programma sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 22 di oggi chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e l'uscita di Padova zona industriale verso Bologna. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 11 e fino alle 21 di domenica 13 settembre, sarà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Sempre per lavori, inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Piacenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 11 e fino alle 21 di domenica 13 settembre, sarà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Sempre per lavori inoltre sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
9: Hey, what's poppin'? It's your girl.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 11 e fino alle 21 di domenica 13 settembre, sarà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la 4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Sempre per lavori, inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:03.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.